mi son detto al fosco e il chiaro. Mi son detto al fosco e il chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto

si sentiano per di sotto le campane ad indonar. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carezze in casa è questa. Quelle penne siete voi, quel

dell'alta ti verrà, ed il nonno una dozzina di ne poca placerà. Pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di ne poca placerà. Piccolo cuore, bambolo là, piccolo cuore, bambolo là, e la gloria, e la gloria.